0: AM sur les ondes d'RCFM. Un petit éphéméride, ça s'est passé chez nous un 22 août. En 54, l'inauguration à Morosalia de la statue de Pasquale Baoli, la fin des événements d'Aléria, nous étions en 1975. Un an plus tard, jour pour jour, pour l'anniversaire justement des événements, Max Simeone, plastique à visage, découvert la cave Cohen-Scali. Nous sommes en 1982, c'est l'élection de la première assemblée régionale chez nous. Et puis en 1993, la mort en Italie de l'écrivain Marie Souzini, membre du jury du prix Femina. Dernier événement de ce jour, l'apparition du journal officiel du décret de création de la réserve naturelle des îles du Cap Corse. Voilà pour les événements. Pensez aux Fabrice aujourd'hui, c'est leur fête.
1: C'est un Brinoui d'Awagne du 25 au 29 août. 5 jours de musique d'ici et d'ailleurs et de partage à Taluizulac, Perugasevic, San Giovanni Moriani, Sant'Andrea di Ugudone et Talazani. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corses, avec la présence d'Idia Madialé. C'est un Brinoui d'Awagne, da Winti Jinku a Winti Noé a Wost, Kuzu Shtenu d'RTFM.
2: Votre été, votre radio.
3: Ici RCFM.
0: Et nous allons rejoindre Christophe Zagal à 7h, passé de 12 minutes pour de nouvelles découvertes, direction Brando.
4: Diawa una tradizione in Brando e in Corsica, quella di Ugarnawale tradizionale di Poetto. Jean-Yves Casalt, fait parte de quelli qui organisaient le Ugarnawal et d'abord 15 ans.
5: Donc, nous avons fait un travail de recherche, dans la manière que les vivaient à Gui, mais mica solo un Brando, in Corsica en général, et selon les pays, ils cambiavano, anche i personnages, les maschere cambiavano. Et donc, nous avons fait une espèce de. Nous avons imbrigiato, dice radio, appena tous ces personnages. Et donc, così est nato le Ugarnawal et Brando, dice radio, qui, oggi, mi pare que lo sia solo un Ugarnawal appena. Tradizionale, è appena paesano così, in sospirito qui in Corsica.
4: E il carnevale di Brando si vage in sfante d'appe.
5: Prima il carnevale comincia sempre con una sfilata di maschere in due paesi, con tutti i personaggi dunque tradizionali di Geradio, fra mezzo a tutti questi personaggi, forse quelli che sono al centro, vedi c'è la sposa e il suo marito che diede un rampuffo, che diede un spavetto che non portiamo. E abbiamo girato dunque in tutto il paese e dopo ci ritroviamo qui in piazza Chiesa, dove lo si fa c'è un matrimonio di rampuffo con stronchetta. O porcellina si vende di sposa.
4: E dopo ci sono altri rituali come a girandola.
5: Giochi paesi deli, un gioco di sciapapignata. Sapete che tutta la giornata di carnevale a mattina ci saranno di giochi paesi deli e ci sarà maniera anche di mangiare e di bere anche a mezz'ora, dunque mezz'ora e sera. Finita questa, a sera c'è il brugesso di carnevale di rampuffo. Il brugesso è in generale come tutti gli anni. Rampuffo finisce condannato a morte e bruciato in piazza qui. Vedremo quest'anno se la si avrà ancora no.
4: E il pubblico è da Gursigasan.
5: Più va e più è successo, dice radio. E allora bella sicura ci sono i paesani e i brandinchi in generale, ma ci sono anche gente che viene da tutta Corsica, si può dire. Anche da Bumonte, tutti gli anni ne abbiamo gente che collano e anche certi che partecipano. Che ci conoscono o che si vogliono mascherare, cerchiamo di integrarli di maniera che o più maschere possibile.
4: Quest'anno il carnevale di Poretto Brando si verrà sabato grasso, baladi o ZTV Radio 2026.
0: Christophe Zagalia, demain nous le retrouverons toujours dans ce secteur pour une nouvelle balade et une nouvelle découverte. Diana Saligedi, avant de retrouver nos invités. Et ils sont en pleine action, hein, ce sont les frères Lamperti, là où Tchad a débuté. On en parlera avec eux.

0: Agis Pradian, Nadila Alba. 8h20, c'est le moment de mettre nos baskets, direction le Fiumorbo.
1: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
3: Nouvelle destination dans Ingiro sur RCFM et cap sur le Fiumorbo cette semaine. Nous sommes avec Sampier Oumar, il y a un jeune engagé dans l'associatif, dans la micro-région, originaire de Ghisonaccia. Salut les Sampier.
4: Salut de Christophe.
3: On a bribada pagui impia, il y a Simon Antagumon a dit brûlé di Fiumorbo. Toute la semaine, on m'habilla donc à Astra, di a montagne, en derrière, on déibaise et di au Fiumorbo. Donc, qui Simon Miaccia, il y a un logo important pour la population de Fiumorbo.
4: Oui, exact, il y a un logo assez important. Donc, au Miaccia, la meilleure partie du temps, tout le monde connaît son nom aigui, mais assez de personnes se sont scordées de l'importance de ce logo. Di l'origine infine di sto spazio qui c'è la sabè che un miacciaro certe volte è anche chiamato un miacciaro di ciò che noi vogliamo chiamare un pricodio. Allora un pricodio cosa è? È semplicemente una sorta di dominio coloniale. Si questa sorta di domini sono stati sviluppati durante un periodo di genovesi e a questo momento qui c'è la sabè che c'erano sorte di padrone di loghi che erano dunque genuesi secondo periodo, ben inteso, e certe persone hanno avuto dunque un possesso di su loghi. Possiamo parlare di famiglie Martinetti, Fieschi, tra d'altre. La problematica in giro di Umiacciaro è che infine i Fiumorbaci a un momento dato di sua storia hanno perso dunque un possesso e l'accesso a Umiacciaro. Che non avevano più la possibilità, soprattutto i bastori, di adubrarsi loghi qui in tempo di impiadiera. E qui è stato una sorta di tante problematiche che hanno portato assai conflitti in sette review morbace durante parecchi secoli anni. Ci sono avuto conflitti tra i persone che avevano possesso di un luogo e i pastori che non avevano più il diritto di farla in piaggia, e montagnieri e l'impiadiere infine si facevano tra paesi e alta montagna, dunque c'era veramente un funzionamento assai sfarante. Dopo Umiacciaro è conosciuto anche per un periodo appena più vicino e certi avvenimenti assai importanti che si sono passati qui in Fiumorbo, come per esempio la corte di Umiacciaro durante la vina degli anni 90, e è un luogo che oggi porta un sviluppo, ma che infine ha portato assai conflitti durante tutta la storia di Agursiga e di Fiumorbo soprattutto.
3: Sampier un affare perché ne m'arriva là, in montagna a Saetimana, a Fortef, c'è un bastimento di a Fortef qui in Miaccia.
4: Esatto, Umiacciaro è stato marcato a livello di uso sviluppo da questa struttura, questa intrapresa di l'anni 30 che si è sviluppata assai in furia, che di a Fortef. Questa intrapresa ha marcato veramente il paesaggio di Fiumorbo, da San Gavino, da Gattastadio, sino a Calzarello. Possiamo ritrovare appena dappertutto certe tracce di sviluppo di questa struttura qui, e qui ferma a Umiacciaro certi bastimenti che mostrano appena l'importanza di questa struttura qui.
3: Ne riparleremo questa settimana in Fiumorbo, dunque in giro con Sampier Oumar. A domani.
0: Demain à la même heure, toujours avec Christophe Zagalia. Charlotte Cardin, un petit problème de voix en ce moment, elle a été obligée d'annuler pas mal de dates, mais heureusement, on la retrouve sur les ondes d'RCFM. Voici son dernier titre.

0: Waouh, bah, monnaie. Juste, c'est pas de l'argent qu'on va vous offrir, standard maintenant pour vous faire plaisir, mais on va vous offrir une serviette. Une serviette pour profiter de la plage, parce que vu le beau temps qui s'annonce pour les jours à venir, vous allez pouvoir encore aller bronzer. Donc la belle serviette RCFM, elle est de qualité. Et à laquelle on va vous rajouter, eh bien, l'album de Laetitia Giuntini, qui a une voix magnifique. Et voilà, c'est l'occasion de mêler détente et musique rien que pour vous. Pour remporter ce double cadeau, 04 95 32 22 22, Patricia Gambone vous attend avec impatience pour vous l'offrir. Et puisqu'on parle de chaleur, eh bien on va parler du climat et de l'effet de serre avec Marco.
1: Bonjour à tutti. Vi voudrais parler à custodi d'un fatto scientifico maiori. Chi die su famoso effetto di serra. Attento bedi che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di serra. A chi giovi? Ci sariani i condizioni di vita senza didu. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nanta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. S'atmosfera che ci dà, e questo lo secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una serra che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza ridi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si potrebbe piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto. Facci meno 180 gradi di notte. A voilà, sapete, un poco d'effetto di serra è necessario. Senza ridi, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto Marè. Juste un soupe.
0: L'effet de serre et avec

0: midi, RCFM. Ici,
1: le Rousty, Nodon et Campaculomag cette semaine. Une première étape à Carioulou. Carioulou, c'est un village imaginaire situé à Ponténau, un village en pierre créé par Jean-Claude Marquis, devenu une attraction touristique.
0: RCFM et Campacui.
1: Carioulou, un paese imaginar un bord distrava in Ponténau, qui fage a virta di usogreador e a curiosità di aiante. Sto paese in pedra è stato fatto da Jean-Claude Marchi, giusto sotto usogas.
2: Beh, io mi ci vedo dei amici che stanno sopra questi, hanno fatto una casa e a di fuori c'è tubo rossi, che mica bene, all'intorno di questa casa magnifica, l'ho vista in pedra, poi mi è venuto lì di fare casette. E io questo casette facevano quanto 20 gente per 30 gente, per pietà sto tubo. Ma poi ho fatto a fare di me. Ho fatto mettere un pantone per un amico e ho fatto una torre. Ma la fine ho fatto in piazza e dopo l'abbiamo messa dentro come violo. Per fine. Dopo ho fatto la chiesa e raiuto, da un'altra, veramente mi cavare. E piano piano gli ho stato lì dentro, ne faceva una, va là, mette in piazza, e ecco, dopo, mulini, ponti, ho messo anche l'acqua. Ecco, è diventato veramente una passione.
1: E so più di 20 anni che Jean-Claude ha principiato su travail di creazione che fage a curiosità di gursi come di turisti.
2: Australia, Russi, Ucraina, no, romani, spagnoli, portoghesi, inglesi, o più sono alemani. I gare da Astebi, tutto settembre, ottobre, sbarcano i gare.
1: Altra passione di Jean-Claude a Robanti.
2: È arrivato al museo, per me, mica faccio visita a amici, a famiglia, e tutte attracce, metti affari di travaglio, di musica, di fotografia, tutto affari così, zappe. Ma pare che faccio questo perché è sapito, so che l'ha giustato, so io che l'ha giustato, se sapito, allora, per via, per le bagagne. Pare che si può ammassare, e amiche che sono, può avere, metterai qui, nel museo, e mi faccio piacere.
1: Più tardi, Jean-Claude Marchi spera che Esoviol e Usoviulino continueranno a intrattare e a far conoscere Carioulou e tramanda a Zobassion. Deuxième étape dans le Roustinou. À présent, on vous emmène à Bizinki, à la rencontre d'un jeune entrepreneur façadier, Guillaume Fanchiel.
0: Et Campacui, Nanta RCFM.
1: Ce matin, Guillaume Fanchiel s'active sur son chantier dans une ruelle de Bizinki. Le jeune entrepreneur est en train de restaurer la façade d'une maison ancienne. L'enfant du village a repris l'entreprise de son père.
3: C'est mon père qui m'a tout laissé, je dirais. Et puis après, j'ai continué dans la lancée. Alors mon père, il a créé l'entreprise ça fait 35 ans à peu près. Et moi, je l'ai reprise il y a 3 ans. Alors on fait toutes les vieilles maisons et une nouvelle aussi, une maison neuve, un peu de partout, mais bon. Et puis ce qu'on fait, c'est les vieilles maisons dans les villages, quoi. La rénovation.
1: Et le savoir-faire est traditionnel.
3: On fait tout ce qui est vieilles maisons, les pierres, les enduits, intérieur, extérieur, ouais. De redonner une vie aux vieilles maisons du village. C'est beaucoup de travail, c'est de revenir à la pierre comme nos anciens ont fait et redonner une vie aux vieilles maisons qu'on a au village. Intérieur, c'est pareil, on fait des peintures, on fait des enduits, que j'ai appris avec les anciens, donc on peut toujours continuer dans ça. Remonter, s'il faut remonter des pierres, s'il faut faire du ciment, s'il faut faire beaucoup de choses à la vieille maison, on est capable, quoi.
1: Guillaume emploie 2 ouvriers et travaille sur toute la Corse.
3: Ah ouais, j'en ai un qui a la machine, qui envoie l'enduit, qui fait tout ce qu'il faut. J'en ai un autre, voilà, qui est pour projeter, pour lisser. Et après, il y a moi pour aider. Alors, il y a des professionnels, il y a les mairies qui me font travailler aussi. Bon, surtout la mairie là, de chez moi du village, Bizink. Des fois, on m'appelle pour peindre des rampes, pour faire des places, là, je vais voir, des places pour les voitures électriques maintenant, pour faire des murs qui tombent, s'il faut les renduire.
1: Guillaume Fanchiel a apporté sa pierre à l'édifice en s'installant au village avec sa famille, espère développer ces prochaines années son entreprise.
0: Et Campacui.
1: Et on continue notre balade dans le Roustinou. À présent, on vous emmène à Morosaglia, dans l'atelier d'un jeune ébéniste et créateur d'objets en bois. Il s'agit de Sébastien Mattei.
0: RCFM et Campacui.
1: Il y a un travail de gastinède qui Sébastien Mattei a ribiado la terre où il y a un calor et du zoap.
4: Travail au legno. adio tutta partita per ristorare tutte le ciò che invece morte. E boh, invece mobili tutto lo stesso. E adio l'altra partita con là, con giro per il legno, per fare dimostrazione non te vieri o per fare ciò che mi domanda noi.
1: Originario di Merusaglia, o giovane artigiano ha una lea stretta con Zobese.
4: Io sono stato allevato qui in Merusaglia, sono stato con mio fratello, non ho fratello Biccio, ma che lo fermo in Bastia. Donc siamo sempre vivendo qui in paese, hein? Siamo andati a scuola primaria qui, donc c'è sempre in Merusaglia. Allora, tu la sai che io primo sono stato cuginare per 7 anni, ho trovato un baccalaureato, un BTS per cugina. E poi un giorno ho dovuto dire una detta. E un mio abbo, che era un calaro e che aveva sempre la tele qui, ma quando io lavoravo mica in cugina, veniva sempre qui, ma sempre piaciuto. Dunque, io quando ho diventato cugina, mi sono detto, ciò che vorrei fare qualcosa, ha dovuto procre.
1: Sebastian ha seguito la sua formazione a usare fare i voyage.
4: Ha trovato l'apprentissaggio in un calaro, in l'oreo di Gazinca, che si chiama Antonio Vieschi, e per via di lui che mi ha un po' più piaciuto il suo mestiere, perché mi ha veramente imparato di dire l'amore di un legno. Quando ho piantato, mi sono detto, aiuta per la mia presa e volevo vivere in paese. Donc ho ripiato la tela di un morabo, ho ripiato tutto ciò che faceva un morabo in anzo, e così che mi sono ritrovato a arrivare, per esempio, a queste borte qui, borte che ho qua là, fare qualche viere per fare dimostrazione, appena spiegare niente. E ciò la sapevo che avevo anche scuole di Gorti e d'altri paesi che colano qui, per guardare ciò che vediamo, le dimostrazioni, imparare ciò che cosa sono i mestieri di legno. E a sapere che c'è assai di dire che ora non va in stage di troisième qui con noi.
1: Bancalar, o creatore di oggetto in legno, a speranza di Sebastian Mattei, o John Bancalar di Merusaglia, e di Boe Mantane e sviluppa a sua attività a Longanda. Nous sommes dans le Roustine cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
0: Ici RCFM.

0: Bienvenue à toutes et à tous et Campaculomag dans le Roustil où cette semaine, quatrième étape, à présent vous emmène à Ponteno, au Cantinone, le café-restaurant de Tony Santini.
1: Et Campacui, Nanta LCFM.
0: Au Cantinone, un café osteria in bordi strade iridorial in Ponteno. Tony Santini a aperto suo stabilimento già anni fa.
2: Quando io all'area marina, che ci è accaduto, ciò che parecchi anni sanno, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a ridere, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina Enzo, e a due giri di fare questa piccola sala, così, per cercare, fare qualcosa

0: cerchiamo appena c'è socio e arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutti i domenica scambiamo.
1: E a mattina c'è un caffè?
0: Tutte le mattine posto che sono in casa, valgo, apro e poi fa che ci sono sempre abituati, a mattina ho caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo e dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Ah, come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me, amici, sono mai solo. Ah, più per te, niente, qui sono Agostino, boh, ma malurosamente in Agostino c'è poca gente, questi, sono tutto un po' tenù, passano, la gente passano di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è voilà, qualche gente che non di noi a viaggia, come dici, il sabato e domenica c'è chi di Vastieri, quello di Abiaggia, di Mariani, di Voliti, di Agasinca, fa da tutto, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci buoni momenti.
1: Mantenere questo luogo qui, tra spertire amicizia e con speranza di Tony Santini per Ugantilone. Dernière étape dans le Roustinou. À présent, nous sommes au village de Bizinki sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Giampietri.
2: RCFM et Campa Cui.
1: Nibijin ou Baez et Bizinki qui Cyril Giampietri fadj et l'allée du Zoborcinere. Originario di Ubaese e impiegato al Gamino Iver in Bastia, Cyril Fage Uburcadio come seconda attività.
3: Io sono sempre curato in paese dopo i sei mesi, curavo a buona mamma, la domenica, le vacanze, e dopo all'età di 20 anni sono curato in paese e dopo nel 2010 ho fatto un arrivo di Burci. E la passione di Ubaese di una buona che me l'ha dato. E quello di un animale, di un fratello di un moabon, e un mozio Jean, che aveva il porci, cabre e sumere.
1: Cyril, una quarantina di porci.
3: Allevo per vendere un tapis ai paesani, ai magelli, e ancora certi agricoltori di Ugercone, San Lorenzo, dopo c'è ancora un magello di Pietralba, che mi vive appena di porci, ancora l'estate, per agarne. Dopo mi dombo due o tre porci per anno, per casa, per me, faccio i nuovi gadili per Natale, e mi copio melonze e mi risulti, e mi sartice.
1: E i giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo è l'aiuto di un moabu e Bera, che mi dà un copo in mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore in mano, donc un moabu passa e l'ampo a mangiare i porci. E dopo è di noi l'aiuto assai di un mio amico di Ugercone. Per fare tuende, pulire i luoghi e tutto quello.
1: Cyril ha scelto di campare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questa, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre la mia, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questi, se c'è bisogno di qualcosa, chiamiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. E c'è la tenegue, c'è la mentenegue, ma è difficile.
1: E per la banne, le biagerie a Cyril Giampietri davano di più porci e più tardi fa uso a telo per produrre a Zoroba Burcina.
2: E Campa Cui.
1: C'était Campa Cui, le mag dans le Roustin. On se retrouve très vite dans nos territoires. D'ici là, vous pouvez retrouver les 5 saisons et la 6e en cours des Campa Cui sur l'appli ICI RCFM. Les reportages des Campa Cui, c'est aussi en vidéo sur Facebook et Instagram. ICI RCFM. À très vite.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

a New Josue Gase, quando disopertudi, ma usò le bultabu, meso ai garagudi. So firmati l'amori in libaesimo.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non t'ha uscalillo 39 stampato. Sono lasciato l'ore di un tempo passato.

tempo eravi un mare, una sana stagione, erano burre chiare, l'acqua di un cimone.